0: e la poi la papella va vicino a quelle e a Sciusiao e andiamo alla Sciusia Maria a Montana Mara a Nanaia e roba che mi l'unica una valle che era andiamo a notte e quattro cammini all'anche suola nana hinche suola all'anche pera nana hinche pavela e salamu ne corona a fulao a chiamato a o Alciao, Alciao, Rosario, Sina Daniele, Calapoli, Piora, Panevale, Capanata, Apapema, Putea, Botana, Marana, Narata, Nutene, Kairazale, Kitiempo, Honagap, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia,
1: Pia,
0: Pia, Pia, Pia, Pia,
1: Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Pia, Asante mara rosi nse ndevelele wa tikila. No pia. No pia o kwipi. O shirini. O masin sironi wa mtekso hiyo sa radio. No kwenye ni mara ya mea noito hiriere. What war to name a tell you, William Dixon, yes, radio. You know, there was sugar in the walk and here. Queen Marinia, Uhiri, Awe, and a Gervasio and the Sone Rabisone. We have some people no studio radium to be called Shinga. Zambezia, one pull on your cup, the gat. Oklana to my food, Timakina. And we have some people where I put in you, Wenaniki. Provincia Cheche Yasrunu Makua, Mitikosa Radio Saholi Lulema, Radio Samiko Nyasa, Ni Fernando Damas. What water matter you will have Dexo here? Not the possibility of Oakland Hill. Nero Brigado, Santo Brigado Norte.

Tushombo nembo diwe tutonde kushida diabali di wakati wa saa 11. Wakati wa saa 11 na dakika 7. Wakati padioko igulila diabali di ushishi na mitenga. Vikubilinga nanga kanji tukudianga doni nelo. Makanana na muntombi marumbini.

Oh, Mr. Nice. Limwalo, hapa kwa vina pana kama janga shini. Ibidi mwongo unanganeke. Utemi sana dulia, ilia, ilia. Hadavo, unaleke.

Altro le liamo io a fare una radio, mi sa che studio ciò va ben fa, fra che le lonne cane ne cunno in tivella, mi te cogna cane ciò Luca e ma qua, pando la opera di Releno, ma ho come una sita, ma ero Luca le mai, ma ho elfo pilino, ma che si rini na sita. Perché mi te cogna cene cene rompo cattivo, se sarà un minuto, anzi, mi tanno. Ne numa lo kala ntivela fraka chikana mita konya chino kusera chikana cho hera na sunga ni Luka ya kimani ni okati muhale hu wemesera ni hala wa hera sunga ni Luka ya kunya ano halo po hera va wa mita konya chikana cho miso provincial lo kado elgando yale no varanta kwenye wa 245 metri zonda media ni frekwensi cho 1224 kilohertz ish Perché qua è il mio macchina in rima mociani anni setto Frederico Deuterio va microfono mise Gabriel Qua è ravide di avorra di ovriha salama, un canno migliore di uo isumana. Mumula vo salama. Arrivate con il campo con il passo, varante con vorera. Io le la cani vognu, cate campo con la novirita fauti, cioè hiana hiano caleva puani, vignolo tuna usipital, vera mori un pagnana fasi o acqua giovane. Rihina muento, nu panca muento vorera. Passi alla piccana e medico che quelli ma nanna era che le ho halo varo mito che c'è uno con anno lelo niente per uso sucurella in la tua univa era un pento egno wakati egno un tuco tanegno passi ni hi vre che quelli nare ni radum samiki gruppo le la vre che quelli più uno wapavila varante quattro di manana ore rahina ciò per la ucivile era ni un calle ma io avriana

0: numire numire di sport. Tanasi lo panaio, nitaratare i comportamenti di sviante, a cui non i comportamenti di sviante, o paha paha, o ura ura, o luva luva, quoto, disinformazioni. Entan para o chi anjo, o bolane.
1: E vera ke ari mo lumala e kale funt no wa wacha e kipa yoni kurna sitiana e witania e vera ke iskola sekondaria yombalama tokochi wile hu ko molum kampa tokwala e ikipa yoni kurna sitiana district le yombalama iri yomu witen kacha cheneni ina witen kacha wokilla ni huku e vera ko thonyera chile e vera ke chikanle mi te kochaya wokuma i district yombalama. Grasinda Masura para Iradi Mosambiki.
2: Grasinda Masura pasi vocho tana von pirak nona kanto kone pyo mission ni hina o minutu vakani halu kala ni nyechkanle ihapare jingalo. So menasinwa ni hu umaputu.

0: niliarumi mi ningua fadidi
1: nikosenati
0: nigumanie inzunaga natuotene
1: nikosenati